Madonna, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a stanziare qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciucciui, va vattenna attorno a me, mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido, obbilogo conscienza per questa situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, una tangenziata, non con c'è. Ciucciui. Na passata in scienza, pur buon marito vostro, onficienza, e pa abbonana mia una crescenza, carindo vico vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'anno passata c'era mio, e loco io. Oncienza acca, oncienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ce dice una bella cosa, state per buono, non con c'è. Ciò, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate canardiello sta acca. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, non voglio.